Più grande fu il dolor di tal madre, di tal figlio alla morte, ma d'ogni altro più forte ebbe in soffrirlo il tempo, ed or costante che ferma più d'ogni